Buongiorno, carabinieri, è la madre del falco. Senta, la chiamavo perché suo figlio è stato visto un'altra volta volando sulla collina millenaria, nell'orario scolastico. Sì. La legislazione è chiara per tutti e il piccolo falco deve andare a scuola. Se questi episodi si ripetono dovremo prendere misure un po' più severe. Mi perdoni, ma qui parla l'autorità.

0: posarà il cronometro in marcia l'arbitro Gonzalo Romero. Ascoltiamoci una, comincia il partito a Zubieta. L'anno spargiuto a Sardà, venga, buona l'inizio per da dins. Antonio Roca entra all'area, te quattro giocatori, per Sardà, ciuta Sardà fuori. La tenia tutta la porteria da cara. Mi ha inviato la pilota all'altro campo. Fuentes, entra dentro l'area Fuentes, che vuole, Fuentes, gol, marca il Mallorca, 36 minuti d'aquesta seconda part, Real Societat B0, Real Mallorca, Adrián Fuentes, 1. Pilota da larga, final! Al Mallorca guanya a Zubieta 0-1 gràcies al gol d'Adrián Fuentes.
1: Esports 3 en joc. Toni Terrades i Betres Ràdio.